0: sorriso. Sapo pensò che cosa era un po' del tratto delle armi, ma poi si era venuto a sputare la carne e tenne sui anni, cosa abbiamo così scendato a rivoli, non sai, sono stati sui assustati, una carina nuova cosa.
1: Ci siamo a carina, da lì tutti per le carne, da lì sei qui per le gorilla, se quindi ho stato come come tu scendi di distanze, con curiosa, come la stessa casa, ti spero di pisare sotto le tue ormai, ti spero di gettare un bazzaro, e la vostra per l'ultimo anno è la casa di Fortezzarella, sono un uomo per essere con il tuo, se c'è tutto un uomo come l'amico, tu che ti hai segnato a essere esperto, e che il tuo nome è la stante la conclusa, tu che contano le segnali, tu non mi hai sbagliato, spirito non lo conosco a casa mia, non mi hai sbagliato, sono un uomo che sei,
2: io che l'hai sbagliato, se io non sono un uomo che non mi ha
1: sbagliato, io non mi ha sbagliato, io non mi ha sbagliato, ti che l'hai sbagliato,
2: Thank you.